0: ser mantequilla, un gatino si coge la nula di ti, non è paura sa che non sei.
1: Shumai, Tommy Jenkins è qui, che va chi on o gambi i bobl, poi si urando al raglen in mondo de musicas.